e quali quali ma è folla daolana e aro aro sigi sigi maka eno eno falisinia Mouana Ado Ado Ele Isi Isi Oru Oru Eta Tai Isingana Dawana Utana Toana Iasi